Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 26 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turksat 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.505/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

Eccoci, siamo qui con le notizie dal giorno di martedì 26 maggio a cura della redazione italiana TRT. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto una serie di attacchi contro imbarcazioni che, secondo Washington, stavano trasportando e predisponendo rampe di lancio di missili e mine nel sud dell'Iran. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha definito le operazioni azioni di autodifesa legittima, condotte con l'obiettivo di proteggere il personale militare americano nel contesto del cessate il fuoco attualmente in vigore. I media iraniani hanno segnalato esplosioni nelle aree di Bandar Abbas, Sirik e nelle vicinanze di Yask, mentre le autorità di Tehran hanno dichiarato che la situazione è sotto controllo. Raid aerei israeliani hanno provocato la morte di almeno 17 persone nel sud del Libano, in quello che si configura come un nuovo e grave episodio di violazione del cessate il fuoco in vigore, lo riferiscono i media statali libanesi. Gli attacchi hanno interessato diverse località nelle regioni di Nabatieh e nella Bekaa occidentale, nonché nei pressi di Sidone, prendendo di mira abitazioni civili, arterie stradali e persino un cimitero. Secondo le fonti, Israele avrebbe inoltre fatto ricorso a munizioni incendiarie al fosforo, innescando vasti incendi in aree agricole. I bombardamenti si inseriscono in un contesto di crescente escalation militare, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe impartito l'ordine di espandere le operazioni nonostante la tregua raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'uranio arricchito iraniano sarà trasferito negli Stati Uniti per essere distrutto oppure eliminato sotto supervisione internazionale, mentre i colloqui volti a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro lato si avvicinerebbero a una fase conclusiva. Lunedì il capo delle forze pakistane, il generale Asim Munir, ha comunicato al ministro degli esteri cinese nel corso di un incontro tenutosi a Pechino che un accordo è vicino a essere raggiunto grazie agli sforzi di mediazione condotti da Islamabad. Il segretario di Stato Marco Rubio ha nel frattempo lanciato un esplicito avvertimento, dichiarando che gli Stati Uniti giungeranno a un'intesa con Teheran o tratteranno il paese in un altro modo, lasciando intendere la possibilità di un inasprimento delle pressioni qualora i negoziati non approdassero a un risultato positivo. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato che la nazionale di calcio iraniana avrà la propria base in Messico per tutta la durata dei mondiali, a seguito dal rifiuto degli Stati Uniti di ospitare la squadra nel proprio territorio per l'intero periodo del torneo. La formazione iraniana stabilirà il proprio quartiere generale a Tijuana anziché in Arizona, disputando le partite della fase a giorni a Los Angeles e Seattle. La decisione giunge in un contesto di profonda complessità diplomatica, segnato da decenni di relazioni interrotte tra Teheran e Washington. I rituali del Hajj hanno avuto ufficialmente inizio lunedì con l'arrivo di pellegrini a Mina, accolti da solenni cerimonie e da un imponente dispiegamento di misure di sicurezza predisposte per garantire il regolare svolgimento del pellegrinaggio islamico. Le autorità saudite hanno dichiarato che la prima fase del piano di sicurezza si è svolta senza intoppi, registrando un'elevata efficienza nella gestione del flusso di persone, mentre i fedeli si preparavano ad affrontare la tappa successiva del percorso spirituale con lo spostamento dalla Mecca verso la piena di Arafat. Quest'anno oltre 1,5 milioni di pellegrini provenienti da fuori dall'Arabia Saudita hanno raggiunto i luoghi santi per prendere parte al pellegrinaggio della durata di 6 giorni. Cari ascoltatori, le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto e a domani.

Capitolo 21. La Palestina nel cinema e la memoria visiva. Se vuoi cancellare la memoria di un popolo, prima distruggi le sue immagini. Perché a volte una telecamera sopravvive più a lungo di un'arma. Una fotografia continua a mantenere vivo per anni ciò che un carro armato vorrebbe far dimenticare. In Palestina il cinema non è soltanto arte, è un documento di esistenza. È il modo in cui un bambino ricorda la propria casa distrutta. È il tentativo di una madre di proteggere dal tempo il volto del figlio scomparso. E a volte è l'unico modo per poter dire al mondo: noi eravamo qui. Questa guerra contro la memoria non è nuova. Durante l'invasione di Beirut, del 1982, l'archivio dell'unità cinematografica palestinese fu completamente saccheggiato. Migliaia di bobine vennero rubate con l'obiettivo di cancellare la memoria visiva di un popolo. Ma quel giorno chi portò via quell'archivio non comprese una cosa: se una storia è incisa nella coscienza di un popolo, rinasce in ogni generazione, proprio come accadde nel documentario Afidai Film, che segue le tracce di quegli archivi rubati e ricorda come il cinema possa essere una forma di resistenza.

Il cinema palestinese è uscito dagli stretti vicoli dei campi profughi per arrivare ai più importanti festival cinematografici del mondo. Registi come Elia Suleiman, Hani Abu Assad e Anne-Marie Yazir hanno portato questa storia da Cannes fino alle candidature agli Oscar. In particolare, opere come Omar e 200 Meters hanno mostrato sul grande schermo come i muri innalzati nei territori occupati dividono non soltanto le città, ma anche l'anima delle persone. Oggi però la guerra contro la memoria visiva ha raggiunto un nuovo apice. Il documentario palestinese-norvegese Nodderland, vincitore dell'Oscar 2025 come miglior documentario, ha mostrato al mondo intero la distruzione e la resistenza vissute nella regione di Masafa Ar-Riatta, in Cisgiordania. Questo film ha dimostrato ancora una volta che il cinema non è soltanto uno strumento da guardare, ma un grido globale contro l'ingiustizia. Uno dei sostegni più forti a questo grido è arrivato anche dalla Turchia, attraverso TRT. Filistin 36, di cui TRT è stato coproduttrice, ha documentato la profondità storica dell'occupazione, mentre Holy Redemption, realizzato a TRT World, si è trasformato in una potente testimonianza visiva che ha portato davanti agli occhi del mondo la violenza dei coloni radicali. Anche Under the Olive Tree, che racconta lo spirito di resistenza di Gaza, è diventato una memoria cinematografica del legame con la terra. E a volte un film viene realizzato soltanto per affidare alla storia l'ultimo respiro di un bambino. La storia della piccola Hindi Rajab, rimasta intrappolata in un'automobile con la sua famiglia a Gaza, non è più soltanto una notizia. Quella storia si è trasformata in un'immagine indelebile, incisa nella memoria collettiva dell'umanità. Il dolore della Nakba, raccontato da Rin Salam in Farha, si unisce oggi alla realtà mostrata nel documentario Five Broken Cameras di Emad Burnat. Una telecamera viene distrutta e al suo posto ne arriva un'altra. Anche se oggi gli algoritmi digitali cercano di soffocare la voce della Palestina, la memoria visiva trova sempre il modo di raggiungere il mondo, come la luce che filtra attraverso le crepe. Il cinema palestinese ci insegna questo. Un popolo può perdere la propria casa, le proprie strade, persino le proprie città. Ma finché le immagini rimangono, la memoria continua a vivere. E se un regista continua ancora a sognare, se un attore continua a dare corpo e voce alla memoria, e se una telecamera continua ancora a registrare, allora anche la forma infinita della Palestina continuerà a vivere.

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 26 maggio, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz, alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6, polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica La lunga storia della Palestina. Io, Esracia, sarò qui con le cronache di oggi.

Eccoci, siamo qui con le notizie dal giorno di martedì 26 maggio a cura della redazione italiana TRT. Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver condotto una serie di attacchi contro imbarcazioni che, secondo Washington, stavano trasportando e predisponendo rampe di lancio di missili e mine nel sud dell'Iran. Il comando centrale delle forze armate statunitensi ha definito le operazioni azioni di autodifesa legittima, condotte con l'obiettivo di proteggere il personale militare americano nel contesto del cessate il fuoco attualmente in vigore. I media iraniani hanno segnalato esplosioni nelle aree di Bandar Abbas, Sirik e nella vicinanza di Yask, mentre le autorità di Tehran hanno dichiarato che la situazione è sotto controllo. Raid aerei israeliani hanno provocato la morte di almeno 17 persone nel sud del Libano, in quello che si configura come un nuovo e grave episodio di violazione del cessate

cessati il fuoco in vigore, lo riferiscono i media statali libanesi. Gli attacchi hanno interessato diverse località nelle regioni di Nabatieh e nella Bekaa occidentale, nonché nei pressi di Sidone, prendendo di mira abitazioni civili, arterie stradali e persino un cimitero. Secondo le fonti, Israele avrebbe inoltre fatto ricorso a munizioni incendiarie al fosforo, innescando vasti incendi in aree agricole. I bombardamenti si inseriscono in un contesto di crescente escalation militare, dopo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu avrebbe impartito l'ordine di espandere le operazioni nonostante la tregua raggiunta con la mediazione degli Stati Uniti.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che l'uranio arricchito iraniano sarà trasferito negli Stati Uniti per essere distrutto oppure eliminato sotto supervisione internazionale, mentre i colloqui volti a porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Israele da un lato e l'Iran dall'altro lato si avvicinerebbero a una fase conclusiva. Lunedì il capo delle forze pakistane, il generale Asim Munir, ha comunicato al ministro degli esteri cinese, nel corso di un incontro tenutosi a Pechino, che un accordo è vicino a essere raggiunto grazie agli sforzi di mediazione condotti da Islamabad. Il segretario di Stato Marco Rubio ha nel frattempo lanciato un esplicito avvertimento, dichiarando che gli Stati Uniti giungeranno a un'intesa con Teheran o tratteranno il paese in un altro modo, lasciando intendere la possibilità di un inasprimento delle pressioni qualora i negoziati non approdassero a un risultato positivo. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato che la nazionale di calcio iraniana avrà la propria base in Messico per tutta la durata dei mondiali, a seguito dal rifiuto degli Stati Uniti di ospitare la squadra nel proprio territorio per l'intero periodo del torneo. La formazione iraniana stabilirà il proprio quartiere generale a Tijuana anziché in Arizona, disputando le partite della fase a giorni a Los Angeles e Seattle. La decisione giunge in un contesto di profonda complessità diplomatica, segnato da 10 anni di relazioni interrotte tra Teheran e Washington. I rituali del Hajj hanno avuto ufficialmente inizio lunedì con l'arrivo di pellegrini a Mina, accolti da solenni cerimonie e da un imponente dispiegamento di misure di sicurezza predisposte per garantire il regolare svolgimento del pellegrinaggio islamico. Le autorità saudite hanno dichiarato che la prima fase del piano di sicurezza si è svolta senza intoppi, registrando un'elevata efficienza nella gestione del flusso di persone, mentre i fedeli si preparavano ad affrontare la tappa successiva del percorso spirituale con lo spostamento dalla Mecca verso la piena di Arafat. Quest'anno oltre 1,5 milioni di pellegrini provenienti da fuori dall'Arabia Saudita hanno raggiunto i luoghi santi per prendere parte al pellegrinaggio della durata di 6 giorni. Cari ascoltatori, le notizie del giorno si fermano qui. Grazie per l'ascolto e a domani.

Capitolo 21. La Palestina nel cinema e la memoria visiva. Se vuoi cancellare la memoria di un popolo, prima distruggi le sue immagini. Perché a volte una telecamera sopravvive più a lungo di un'arma. Una fotografia continua a mantenere vivo per anni ciò che un carro armato vorrebbe far dimenticare. In Palestina il cinema non è soltanto arte, è un documento di esistenza. È il modo in cui un bambino ricorda la propria casa distrutta. È il tentativo di una madre di proteggere dal tempo il volto del figlio scomparso. E a volte è l'unico modo per poter dire al mondo: noi eravamo qui. Questa guerra contro la memoria non è nuova. Durante l'invasione di Beirut del 1982, l'archivio dell'unità cinematografica palestinese fu completamente saccheggiato. Migliaia di bobine vennero rubate con l'obiettivo di cancellare la memoria visiva di un popolo. Ma quel giorno chi portò via quell'archivio non comprese una cosa: se una storia è incisa nella coscienza di un popolo, rinasce in ogni generazione, proprio come accadde nel documentario Affidai Film, che segue le tracce di quegli archivi rubati e ricorda come il cinema possa essere una forma di resistenza. Il cinema palestinese è uscito dagli stretti vicoli dei campi profughi per arrivare ai più importanti festival cinematografici del mondo. Registi come Elia Suleiman, Hani Abu Assad e Anne-Marie Yajir hanno portato questa storia da Cannes fino alle candidature agli Oscar. In particolare, opere come Omar e 200 Meters hanno mostrato sul grande schermo come i muri innalzati nei territori occupati dividono non soltanto le città, ma anche l'anima delle persone. Oggi però la guerra contro la memoria visiva ha raggiunto un nuovo apice. Il documentario palestinese-norvegese No Other Land, vincitore dell'Oscar 2025 come miglior documentario, ha mostrato al mondo intero la distruzione e resistenza vissute nella regione di Masafa Erjatta, in Cisgiordania. Questo film ha dimostrato ancora una volta che il cinema non è soltanto uno strumento da guardare, ma un grido globale contro l'ingiustizia. Uno dei sostegni più forti a questo grido è arrivato anche dalla Turchia, attraverso TRT. Filistin 36, di cui TRT è stato coproduttrice, ha documentato la profondità storica dell'occupazione, mentre Holy Redemption, realizzato a TRT World, si è trasformato in una potente testimonianza visiva che ha portato davanti agli occhi del mondo la violenza dei coloni radicali. Anche Under the Olive Tree, che racconta lo spirito di resistenza di Gaza, è diventato una memoria cinematografica del legame con la terra. E a volte un film viene realizzato soltanto per affidare alla storia l'ultimo respiro di un bambino. La storia della piccola Hindi Rajab, rimasta intrappolata in un'automobile con la sua famiglia a Gaza, non è più soltanto una notizia. Quella storia si è trasformata in un'immagine indelebile, incisa nella memoria collettiva dell'umanità. Il dolore della Nakba, raccontato da Rin Salam in Farha, si unisce oggi alla realtà mostrata nel documentario Five Broken Cameras di Emad Burnat. Una telecamera viene distrutta e al suo posto ne arriva un'altra. Anche se oggi gli algoritmi digitali cercano di soffocare la voce della Palestina, la memoria visiva trova sempre il modo di raggiungere il mondo, come la luce che filtra attraverso le crepe. Il cinema palestinese ci insegna questo: un popolo può perdere la propria casa, le proprie strade, persino le proprie città. Ma finché le immagini rimangono, la memoria continua a vivere. E se un regista continua ancora a sognare, se un attore continua a dare corpo e voce alla memoria, e se una telecamera continua ancora a registrare, allora anche la forma infinita della Palestina continuerà a vivere.